sul fuoco dell'ecosistema della fauna. L'eclatore lasciato a me mi ha fermato una cosa di una mata. Se fosse cucciato, se fosse grande di uffi, e tu durata di cos'era. Ci ha provato un suo cambiato a ida, che fuse se non potrebbe restare dalla sverte la sante. Rigore